Sommer mit Sunshine Radio. Happy Music, Happy Life. Sunshine Radio. Penso che un sogno farà sì.